0: traga fu chapo. Why fu la fu sa chile fu batwa fu ma benito fu fitile fu no so.
1: Almanza la mano mezwa kuzela ga. Kwa si gama hampu bayenza mezwa mezwa konvo.